0: sempre si incano. Ciò porterà a crescendo anche la gamba di lane.
1: Sunte rahiye Shiva Radio, jahan hai anand hi anand.